o computer să trabagă. Io tenevo una mujer terribile, guarda, era terribile, mi ha fatto impazzire questa,

0: Rádio Conda FM 98,9. A rádio do seu jeito.
1: Già sono andato ai quattro angoli del mondo e ho cercato in sogno quello che mi hai detto.